0: avec vous.
1: Tu, per quello che mi dai, quell'emozione in più, ad ogni tua parola. Tu, probabilmente tu.

0: écoutez, c'est Flotteur FM. Flotteur FM sur 91.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.